città. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Dove ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, di quale sanguigna, presto gli ecco, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto gli ecco, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.